vieni via con me. Entro in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, the dream of you. Chips, chips.

quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi, e quando cercherai di convincerli, allora vedi che sono proprio di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, oltre luce tutto il tempo se ne va.

guarda le notti più alte di questo nord-ovest barrato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie e fa il verso delle rane puntuale. Arrive sulle aie bianche

voci dal sole, altre voci da questa campagna, altri abissi di luce e di terra, di anima, niente più che il cavallo e il chinino, le voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, controluce tutto il tempo se ne vada.

vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto successo.